Nebenglia, dolce luce nella notte. Una stella che brilla per noi. Il tuo sorriso, un vento che attira.

0: Freitag, wo für viele einfach auch ein Samstag ist. Das ist das Radio von hier am Brückentag. 13 Minuten ab der 9.
1: Las Minutas Romanches. Radio Grisha. Il Radio Dakeo.
0: Schon die ganze Woche sind wir thematisch mit der Minutes Romanches im Bundeshaus in Bern zu Besuch. Jessica Gabrez war nämlich dort dabei, gewesen, wo die junge Wirtschaftskamera zur Selva der Nationalrat Martin Candines besucht hat. Und der Mitte-Politiker, der hat natürlich das Bundeshaus gezeigt und mit den Gästen über die Wirtschaft in Graubünden diskutiert.
2: Lauteran sowie El Grijun Mopli, Quaterplatz, El Cusel National. Tocken de Kau era Kutschun, qua jaivi de la Population del Grijun, quella i Bukerschide wunda. Adina grande Schwede per souvenir de Pliau del Grijun, es si gira nos economia.
3: Nu so wein Schwede s'economic, aber nu so ein ent otters Regions Schwede. Es ist ja mehr los ergaut de quasi juvens interprendidas, wenn uns ein Berg ein innovativs gewollen montan, sich ja in nosse Region kein Prons das s'engagiad, oder was es ihr leu, nie es pensum e de sustenelo de quellas ficet. Ed è da a quelle inexistenze che hanno pregiato che hanno provato di per lavoro a vartare la regione ed è scia e rinforzare la nostra regione. Io vedo le buone scinere, ma poi io vedo le leo che non sono più chance valendo in tomo luon se c'è che vengono prides e naziades.
2: C'è un'edien als interprendider su Silvans io ho accentato che la domanda alla combra d'economia sur selva ed è alla combra giufna d'economia. Omis duas combras in Sintupades Palviadi a Berna.
4: Qua c'è bugrapp il canton Grigion che non svein persos in setz, aber in svezza. La stagnazione è al canton Grigion, c'è il canton prosperation. In svezza congrèf chiede vini con plazes de lavoro alla regione. Se non si con plazze di lavoro, si forse tocca il circuito d'uomo, a lui si lo alti finito, con quelle grandi efficienti. Allora, se non provare, le prossime zone, di migliorare quella situazione, sabato busco momentan, vai bu, in premia di escoins vengono da midacque.
5: In autostrada, quera, lion, la mobilità, sligge il potenziale dell'economia. Come funziona la migliore situazione per dare all'economia? E la Surselva, nega?
2: Ed è il turismo a un fattore che gioca una grande ruolo, tenor in dei membri della Combra Giuffna d'Economia Surselva.
6: Io credo che noi siamo un buffet di cibo a lavorare insieme, qua politica, ma le vicinanze con Surselva Turismo, con quelle organizzazioni turistiche che noi vengono sulla Surselva. Ed è più accettanza, la popolazione in Surselva, in virus le vicinanze politiche, ma è con il centro turistico.
2: Pia Casgrijuns, se tenete insieme, prendete un avvio sitz in quattro anni lo Puspai, ma principalmente prendete il futuro delle nostre regioni.
1: Las minutas romanchas.